0: aus dem Schwarzwald in die Welt. Die Radioreise.
1: Schwarzwaldradio.
0: Mit Alexander Tauscher.
2: Gleich geht's los.
3: Diesmal heißt es Gusto dei Ticino, eine kulinarische Reise in den Süden des Tessin, von Bellinzona über Lugano bis ins Muggiatal, mit unter anderem diesen Gästen.
4: Ciao, mi chiamo Letizia, sono una guida turistica, Stadtführerin von Lugano. Tutti benvenuti.
5: Benvenuti in Valle di Muggio, ai piedi del Monte Generoso, mi chiamo Claudio Zanini.
6: Maria Lucia Valtulini, sono un po' pazza, normalmente, perché per incominciare a fare il Sin Carlin ci voleva un po' di follia.
7: Buongiorno a tutti, sono Simone Scolari, il gerente del Grotto Morchino che si trova a Pazzallo.
8: Ciao a tutti, sono Daniela di Ticino Turismo e vi do il benvenuto nella Sonnenstube della Svizzera.
9: Buongiorno, benvenuti a Bellinzona, sono uno degli attori di questo tour fantastico. Kommen Sie mit in diese Reise.
3: In diese Reise, ins Tessin, in die Sonnenstube, die auch mal gut bewässert werden muss. Also in diesem Sinne, buon divertimento, gleich geht's los.